uniforme rotondo copulare con l'acqua. Non avete paura del domani. Visioni del canale sul soffitto argento. E soprattutto non dimenticate

Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non fidarti, no, no, no. Non sono io, ma...